0: chiesa che be.
1: Beva Fanta. Chupa Chups. Beva Fanta. Chupa Chups.
0: Un hippie qui s'approchait, tu as souri.